Trove l'agnò a stagna l'anola. Giovane cove l'octa che nera un'anola. La carremer ne porca io giù

canela. Ayer colvare, ayer colvare, colvare. Re banda la masha no to sta scola to e sei paia chaski per che sei caia se mere che mangelio cale vecchia dalla e io shatta cole se to mocta shatta nai coi questi octan gonte porto da le via va cadde ro sta yaño i che ma va basta facella io na c'era teia sabe Yo es que manca me este pache, tan de buena ya la ayer, cola yo, ya nada la es, la la la.